0: Ronda de Toná, El Parrón, El Nitro, Miguel Lavi y Ángel Tirado en la reunión de Cante Jondo de la Puebla de Cazalla 2013.
1: Y tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Foforito por alegría, a la guitarra Manuel Silveria, en el homenaje a Foforito, Córdoba, 1994.